Questo è mal di tutti gli anni, secondo me. Quando mamma è troppo fanatica, secondo me. Lui è il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il suo bram, il su